0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Dale play a tu día con la música que te levanta.
1: Digital 1029.